0: scegliete quali noi più vi piace.
1: Io son uomo di pace, quelli non fosse in una mensa.
2: Battervi o dir subito, perché d'infedeltà le nostre amanti sospettate e capaci.
1: Cara semplicità, quanto mi piaci.
2: Cessate di scherzare, o giuro al cielo.
1: Ed io giuro alla terra. Non scherzo, amici miei. Solo saper vorrei che razza d'animali son queste vostre penne. Siamo come tutti noi, carne, ossa e pelle. Se mangia come noi, se veston donne, alfin se desse donne son.
3: Son donne,
4: ma son tali, son tali.
1: In donne pretendete di trovare fedeltà.

0: qual prova avete voi che ognor costanti vi sien le vostre amanti? Chi vi fe sicurità che invariabili sono i lor cuori?
1: Lunga esperienza nel nobile educazione, pensare sublime, analogia d'umor, disinteresse,
0: immutabili carattere,
1: promesse,
0: giuramenti, pianti, sospiri, carezze, svenimenti, lasciatemi un po' ridere.
1: Cospetto, finite di deriderci.
0: Pian piano, e se tocca con mano, oggi vi fo che come l'altre son.
1: Non si può dar,
0: non si può dar.
1: Non è.
0: Giochiamo.
1: Giochiamo!
0: 100 zecchini
1: e 1000 se volete!
0: Parola!
1: Parolissima!
0: Un cenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
1: Giuriamo!
0: Da soldati d'onore! Da soldati!

parole bene, quando Guglielmo viene, se sapessi che burla gli buffon, per dirvi il vero, qualche cosa di nuova anche io nel bello provo, io giurerei che lontane non siam degli menelli, dammi la mano, io voglio astrologarti, oh, che belemme,

0: che diavol vuol dir che i nostri sposi ritardano a venir? Son già le sei. Eccoli, non son essi, e Don Alfonso l'amico lor. Ben venga il signor Don Alfonso.
1: Mi feresti?
0: Cosa? Perché qui sono?

0: ma poco men che morti.
1: Ferite, ammalate.
0: Neppur.
1: Che cosa dunque?
0: Al marzial campo or di regio li chiama.
1: Oime, che sento? E partirà.
0: Sul fatto.
1: Non v'è modo di...
0: Non v'è.
1: Non solo addio.
0: Infelici non hanno il coraggio di vedervi, ma se voi lo bramate son pronti.

0: partiti.
1: Oh, di partenza, crudelissima mano!
0: Fate care, carissime figliuole, guardate,

0: Non son cattivo comodo.
1: Va bene, al concertato loco i due campioni di Ciprini e di Marte mi staranno attendendo. Or senza indugio.

raggiungerli con te. Quante smorfie, quante buffonerie, tanto meglio per me, cadrà più facilmente. Questa razza di gente la più presto.

E silenzio! Che aspetto di tristezza aspirano queste stanze? Poverette, non ha già tutto il torto. Bisogna consolarle. Infinché vanno i due creduli sposi come loro commisi a mascherarsi, pensiam cosa può farsi. Temo un po' per Despina, che la furba potrebbe riconoscere, potrebbe rovesciarmi.

0: destina mia, di te bisogna frei.
1: Non niente di lei.
0: Ti vuol fare del bene.
1: Oh, la fanciulla, un vecchio com'è.

0: o la frai ma ci vuol fedeltà.
1: Non c'è d'altro san qua.
0: Prendi ed ascolta. Sai che del tuo padrone han perduti gli amanti?
1: Lo so.
0: Tutti i loro pianti, tutti i deliri loro ancor tu sai.
1: So tutto.
0: Ora pense mai per consolarle un poco e trar, come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai riuscire.

0: car ragazze, non mi fate più fare trista figura. E nulla, ma mi pare che un pochin di dolcezza alfin son galantuomini e sono amici miei.
1: Come? Devo dire, dovrei!
2: Le nostre pene, se dirne pietà, la celesta beta degli occhi vostri, la piaga aprì nei nostri cui rimane.

0: cosa per un poco la cagion di periso.
1: Ecco spettaccio! Non vi pare che abbia giusta ragione il mio caro padrone?
2: Quanto pagare volete? E a monte è la scommessa.
1: Pagate la metà.
2: Pagate solo 24.

0: pazienza fino a domani mattina. Siamo soldati e amiamo la disciplina.
1: Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei.
0: Ed oggi non si manca.

0: basta il far parlar di noi.
1: Quando si dice che vengo per disfila,
0: tu sei troppo larga di coscienza. E che diranno gli sposi nostri?
1: Nulla,
0: o non sapranno fare, ed è tutto finito. O sapranno qualche cosa, e allora diremo che vennero per lei. Ma i nostri cuori restano quel che sono, per divertirsi un poco e non morire dalla poligonia. Non si manca di fe, sorella mia, questo è vero.
1: Dunque
0: fa un po' tu, ma non voglio aver colpa se poi nasce un imbroglio. Imbroglio lasciar deve con tanta precauzione. Era in ascolta, per intenderci bene, come vuoi scegliere per te le due narcisi?

0: tremo e palpito dalla testa alle piante. Amor lega le membra, vero amante. Ma brave, incoraggiati.
1: Parlate! Liberate pur quel che bradate.
0: Madame, anzi, madame.
2: Parla pur tu.
0: No, parla pur tu.
2: No, cospetto del diavolo.
0: Lasciate dagli smorfi del secolo passato. Despinetta, terminiamo questa festa.

0: Che bella giornata!
1: Caldetta, anziché no.
0: Che vezzosi arbocenti!
1: Certo, certo, sono belli! Più foglie che frutti!
0: Quei viali, come sono leggiadri! Volete passeggiare?
1: Sono pronto, cara, ad ogni vostro cenno!
0: Troppo grazia!
1: Eccoci alla gran crisi!
0: Cosa vi avete detto?
1: Gli raccomandai di divertirla bene!
0: Passeggiamo anche noi!
1: Come vi piace!
0: Che cosa avete?
1: Io mi sento sì male, anima mia, che mi farmi morire!
0: Non potrò, niente! Saranno rimasugli del veleno che bevesse!
1: Ah, che un veleno sai più forte! Io bevo in questi crudi e focosi, fonzi belli amorosi!
0: Sarò veleno calido! Fatemi un poco fresco!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi loro! Spariti, dove danzo lì!
0: Che via non fate!
1: Io mi moro, crudele! E voi burlate!
0: Io burlo! Io burlo!
1: Dunque, datemi qualche segno, anima bella, della vostra pietà!
0: Voi se volete, dite quel che fardeggio e lo vedrete.
1: Scherzo, dice davvero? Questa piccola offerta ad accettare degnate.
0: Un cuore.
1: Un cuore è simbolo di questo.

0: niente vero, nientissimo. Pura come colomba al suo caro Guglielmo, ella si serva, mi discaccia superba, mi maltratta, mi fugge, testimonio rendendomi e messaggio che una femmina è lei senza paraggio.
1: Bravo tu, bravo io, brava la mia Penelope, lascio poche ti abbracci per si felice augurio, o oh mio fido Mercurio.
0: E la mia Dorabella è come sei di portata, ah, non c'ho neppur dubbio, assai conosco quella sensibile alma.
1: Eppur, un dubbio, parlandoti a quattro occhi non saria mal se tu l'avessi.
0: Come?
1: Dico così per dire, avrei piacere di durarle la figlia.
0: Stelle, c'è sella forse alle lusinghe tue, ma no, tu vuoi prender di me cospasso, ella non ama, non adora che me.
1: Certo, anzi in prova di suo amore.

0: soldate barbaro, per voi misero sono.
1: Io, se sarete buono, vi tornerò l'antica calma. Udite, fior di licio Guglielmo si conserva fedele, e Dorabella infedele a voi fu.
0: Per mia vergogna, caro amico, bisogna far delle differenze in ogni cosa. Ti pare che una sposa mancar possa un Guglielmo? Un picciol caldo.
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi.
0: Ti vedi, amico,
1: e un poco di più merito.
0: Anch'io lo dico. E intanto mi darete 50 zecchinetti.
1: Volentieri, prima però di pagare, tocchi facciamo qualche altra esperienza.
0: Come?
1: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi. A me voi deste pazienza.

0: Chi? La tua fiore di lì?
1: La mia fior di diavolo, che strozzi lei prima e dopo me.
0: Tu vedi bene, vanno le differenze in ogni cosa, un poco di più
1: male. La stessa di tormentarmi, ed una via piuttosto studiam di castigarle stranamente.
0: Non so qual è. Sposarle?
1: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.
0: La grotta di Vulcano.
1: La porta dell'inferno.
0: Per state celebi in eterno. Mancheranno forse donne a uomini come noi.
1: Non per mancanza d'altro, ma l'altre che faranno, se ciò per queste.
0: In fondo voi le amate, queste vostre cornecchie spinnecchiate.
1: Purtroppo,
0: purtroppo,
1: e pentigliatele come le son. Fra tanto un'ottava ascoltate, felicissimi voi se la imparate. Tutti accusa le donne di non escusa.